0: odgovor. 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.